To Sodom, qui sposami del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche. Un altro prigioniere,
0: cavalier Cavaradossi.

0: pure simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attenti!

0: sol quei che ma di che si sa presto presto quel biglietto
1: un biglietto eccolo qua
0: già era scritto